0: dici? Apri il televisore? Bacala, dimmi lì. Da dove ti capiti?
1: Papati, ma da dove ti arrivati?
0: Ce ne vedi certi uno?
1: Ne hai dati?
0: Faccio un po' carie. Pozzo che te la ricchici. Poi si è così una casana per una caraglie. Le tue patraglie. Non le nostre gioie. Ma da dove ti arrivati? Avrai.
2: Ma ce ne vedi una sorta.
0: Chi non ti lascia un gatti? Mi ha carati un abbi.
1: Attacca papi che sa di ciò che sta per pancare.
0: Doctor che passa il magigiano a dire.